0: Estrella, tu radio FM.
1: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game.
0: Daniel Hall.